Ti dan va rimba qua di blu di ba. De guri din veina java. Mangeni sounds. Aguri feyani. Ife yon tei nage.